con i sogni di figli tagliati a metà. Io sono l'amore che ha incastrato le ali al tavolo della quotidianità.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Le 4 di notte ogni suono diventa più strano. La luna schiarisce l'asfalto mentre ci affondiamo. Tra le strade vuote si insinuano mille pensieri. Da retrovisore vedi sparire il buio di ieri. Ti sfioro le gambe, mi trema la mano. Devo andare più piano.

più denso l'asfalto comincia a gelare. La città è più grande di come mi sembrava ieri. La luna scompare senza avvisare dietro i cantieri. Il tempo è veloce, ma mentre parliamo

0: rischiano quasi mai con l'età.
1: Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: All'inizio c'è solo una distesa di terra.

0: c'è qualcuno che vuole conoscerti.
1: Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: Io vivo intensamente, i miei pensieri sono sciami da pinfuga, impronte sulla sabbia di un bagno asciuga, che un'onda spazza via con la marea. Io vivo intensamente, questa è la mia idea.
1: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ennesima tragedia sulle coste italiane. I corpi di 43 migranti sono stati recuperati dal mare sulla spiaggia in località Steccato di Cutro, nel Crotonese. Tra di loro numerosi bambini, anche

0: lei ha detto che la disperazione non può mai giustificare i viaggi che mettono in pericolo la vita dei propri figli. Insomma, la colpa è dei padri e delle madri che ne hanno persi. La colpa è di chi parte, la colpa è di chi muore.
1: Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Quando ti dissi che sarei partito all'inizio, ricordo, vomitato il cuore. Pensare a te è stato un po' come un vizio, si può far sempre anche se non si vuole. Io sono sempre arrabbiato, ma qualcosa è cambiato, a certe cose devo dire addio. E tutto quello che dico mi suggerisce che qua a spiegarmi male sono io. Questa qui è la grande guerra, è immensa. Dove dire sì, dire no è marginale. Quando dentro hai la grande guerra, è immensa. La più grande guerra che si può

crederai, non ci ho più visto. L'ho presa al collo e non mi sono fermato. Che quando è andato a terra senza fiato, nel cielo da uno squarcio il sole è uscito. E io la sotteravo con ste mano, attenta a non sporcarmi sul vestito.

questa pioggia inverno che mi porta indietro. Sopra sto terreno mollo sabbia gonfia di veleno. Scrivo un ultimo epitaffio in cielo come arcobaleno. Pensavo che era amore ma non era vero. 50 anni fa ero un pischello e mo son vecchio e stanco. Dio, se m'ascolti aprime che sargo. Te pago il conto, mandami all'inferno. Brucerò nel fuoco eterno ma

casa tutto va bene. Ho riordinato la spesa, guardando ciò che conviene. Solo davanti alla resa,

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ho fatto un dramma per sentirmi meglio, solita tattica, nulla di serio. Ho fatto domanda per avere un premio, ho fatto tutto quello che non bisogna fare. Cerco l'amore ma c'è solo in radio, scrivo d'amore, mi mandi allo stadio. Al tuo

0: premio. Ho fatto tutto quello che non bisogna fare.
1: Radiocittaperta.it, la tua radio online.